mano. Aye Canada be a mano. Aye Europe already be a mano. Hong Kong no obi biara obo freedom pie boy bi biara.